0: 我看这小子不像是老蒋的人呐，他这么咄咄逼人，到底是哪条道上混的？怎么样？
1: 曲筱绡就是曲筱绡，就算跟老蒋关系很近，也不敢轻易冒这险。
2: 我就不信他能帮咱，他要能帮咱的话，那地主老财都能劫富济贫了。
1: 啊，该钱了吗？
3: 一会儿你就知道。先生您好，您卖点筹码？
4: 换筹码，好嘞！哎，记住我这张脸啊！放心吧，给您送过去啊！哎，买定离手啊！买定离手啊！呀，大呀小，买定离手呀！
3: 手气不错呀，换人了。呀！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大
0: 砸场子来了！
1: 我说你们这